Nenu lawin radio web wa duk chen wanen kit min nongo we manoti namba chela duk chen amin vena jama bej ma pool tira tira ento wi piko wil med donya tira ti yod lonya pa speak ngeni mono dog gola titulu di merista di ario di adek di aboro di star di chel di star di ario di not di ash di yes nyo di okay kit manu tikere endo kore ke kore wakanen kano ine donye ke kany yo tieno mene batina nwo yi record la win radio nene mono di star di ario di adek di aboro di star di achel di star di ario di not di ash meno aye code me donye or donye pa speaker kany abe nene mono mene chente mono food pia chawa chen ma bora tia tia so pia tak mene nene mono ine donye ke kany la win radio wachero wa berge kare mene mene no wa kwanyo we mono ti number chel meno the odd five at five ngene bene BBC focus on Africa be donye ke kany la win radio now kanyan wa kwanyo ne tap wadugu bene chen wa nero meno chawa mecha madam ke mono tikere eno ala peny matine no atike biakne meno ine tia tera megamne